0: che c'era poi Wayne, ah sì, lo spezza cuori.
1: E vuole un uomo che conta, che conta. Sono andato una pioggia, soldi, siamo la Roma che conta. Rione Monti, bitch, quella è la porta. Uno, due, tre, ehi, e dopo apre la bocca.

0: fiaccata. Penso di essere David Beckham.
1: Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla, aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato, lui mi scopava in pista.

Antonio, Donatella ti vedo, Ezio, Enzino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu Miuccio, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, dai che prima o poi ci ribecchiamo, regaz. Brunda, Emilia, Magda, Roberto, mi devi ancora 40 euro fratello, quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente, mio malgrado, l'infinito mi tormenta. Babbo, ciao, va?

Sale, sale in ascensore. Chiamate il mio dottore. Il mio passato è San Vittorio.